0: Dia mau kena nak ke Lug Ninggara Pakatu dengan Pesta Hari Bukit Mas 2026 Lug Ruan Ngatur bang bulan puluk laki ni siapa pertandingan ngeluit Ruanda ngatur bang puluk enca bulan puluk dari amphitheater tengah Bak Limbang. Jadi program ini yang paling EJK ngatur atnan Pesta Jawa Bukit Mas Kuan Lak 2026 dengan kekempat-kempat majlis daerah Limbang. Jadi siapa inan tudak-tudak hadiah luk miak brand kuanda idi kuan lun luk menang idi bakan atnan anugrahas luk anugrahas ini ia ina kuan lun luk ne ngeluit Abud Ula Lawid Abud Ula Lawid ikan terbanyak di inan tangkapan misteri ina tahun kali di tahun yang itu bepat ngatur di Lawid Abudran pernah inan hadiah ya anugerahas na inan Lawid Abudran di luka pun-pun atau luka abud awar lah ia pun-pun ne kalap lawid atau ne dia keluit di pun-pun kinan lawid lah orang kan jadi tangkapan terpantas ini anugerah di nah, empat kategori ini nah, ya lawid luk abudula baula lawid ne keluit na bang tempoh dengan keluit na jadi ini luk special ne keluit na ini kuan tangkapan misteri ini special catch jadi lawid luk abudran. Ina lawi da budran ka? Lawi lo ka budran na kaluit na. Edi na yung lo mabarat pumaran sini. Edi tangkapan terpantas. Siapa? Price lo ka miyak na menang yun na usin ya, usin tunai. Edi kuan pendaftaran kina nak miyak ke ngitun atau inan itun tau. Tau miyak ngitun ni Muhammad Azri Adrus. Nomor telefonnya 0-24-47-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88- nombor Lok Miak Luantau hubungi kuan pertandingan ngeluit pakatu dengan pesta Aceh Bukit Mas Lok Ruan Ngatur Bang Puluk Aceh Bulan Puluk ngimun pukul walau pekak macam pukul telu pulih dajo dari MP Teta tengah Bapak Limbang. Jadi ini aktiviti Bang Bulan Puluk ya. Selamat ini kena nak luk ningar, luk guna dah bangun bang Karabini Tungai Limbang dari lot tuduk-tuduk-tuduk siapa Pesta Ria Limbang edisi bulan walu 2026 luk nangimu nalam majeng co minggu. Jadi aktiviti dah ini muka bani dejo atau ruang ngadalan ani dejo ngimu rat pukul puluh aja peka kena majeng pukul puluh aja malam. Jadi lama-lama aktiviti luk ruang ngadalan jadi aktiviti utama ia ina pasui gerai jualan akan irup di lamun-lamun vendo luka mabarui nan persembahan ratku artis-artis jemputan luka ngeramai ratnan program dah ini di pekan atan ini nan ruang santai di panak hiburan kuan tetak rumah atau keluarga luk mencing ya ini ini kan nak luk ningar ratnan program luk mangun bang Karabini Tungai Limbang dari lot tuduk-tuduk-tuduk ia ina Pesta Ria Limbang edisi bulan waluh 2026 do pulih dajo kuan among tau.
1: Faktor kesihatan buruk perlu inan pimaran siar luk meberat. Palena ngecing susah kuat lun beken. Ngecuku ina ngekalai norma-norma luk meberuh. Idi petecu maya SOP COVID-19 luk pengelitap. Matar buruk, idi matar among lun libut kinanak.